Ia ia musika lava le nei foi tula fiafi ia wa lava le faa fonga le tato tunu fia lava se mea loa e maua mai le tato faa chalalaunga le nei bo le tato bol kalame le nei le tato wala leo iwa lua tesi ma le fitu RFM nei mastone ia tautua lava wale pa ia ma le mamalo le tato tunu na le toi fia faa ilo o le tato sponsor faa ion na tui na atu le tato faa chalalaunga ilungo le ea le tato fale lo papa ia e matutia ia le tato fale lo papa faftai e foi le Lelipule, yo, el Fanelo Papa, Fayona, tu Maipea, Lea Unanga, ya, sponsor de tanto por Calami, ay Manatua, a Emana Mia, se la Papa, Corona Tile, Ley, Lea Papa, ya, Awale, Gausia, So Mota, So Lawa, ya, Faf, So Daimai, le tanto, Awananga, Mawantu Foy, le Paupe, ay, Vili Mai, ya, y le tanto, Telefoni, Watu Inatu Ilano, ya, Wale Mamalu, Marepaio, le tanto, Tunu, Ausina Fasil, Silanga, le Ney, Olo, mana mia ni tama fainga wenga il fale no papa il taimi nei ya